0: cantando, non te la prendere.
1: Prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi, vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci devono fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.
2: Da molti moltissimi anni, almeno svariati milioni, l'alcol si forma in natura per via della fermentazione. Non si può dire con esattezza da quando l'uomo si è dato all'ebbrezza, antropologi affermano concordi

Un lupo guarda la strada come guarda suoi figli, che se sguaina la spada avrà qualcosa da dirgli. Tira fuori gli artigli per carenza d'appigli giù in strada, ma non lo tengono a bada i conigli. Na na, lungo il sentiero seguirà la luna, 13 forme, credi che dorme oppure è insonne, fuma, resta fuori da ogni convinzione. Quello che vede è solo un'astrazione, ulula il vento, la sua frustrazione, in nome del suo nome, impara la lezione e la riassume. Mentre piscia nel pattume, dorme accanto a un fiume, tiene lontano le persone se della ragione è il lume, fuori dalle convinzioni e dal giudizio, che il lupo perde il bene, non il vizio. Siamo a 10 metri oltre il precipizio, andiamo, saltiamo su un vagone per tornare dall'inizio, se tutto quanto è fittizio, fuori senti che è luna, se tutto quanto è un indizio da prestigiatori, vedi che è luna. Nulla scompare con l'oscurità, qua tutto resta come la luna. Quando la luce non calpesta la sua vastità, resta se stessa perché è la luna. Un lupo alla sua taglia, il mondo lo detesta. Più grossa la sua taglia, più sarà sulla sua testa. Al cielo su una spalla.

0: anno 2049, una contaminazione ha reso inabitabile l'intera superficie terrestre e i pochi sopravvissuti vivono in una gigantesca struttura dove la vita sociale è controllata sin nei minimi dettagli. I sopravvissuti sono felici, comunicano tra loro esclusivamente attraverso i social media e acquistano i viveri su internet da un unico fornitore. Il protagonista di questa storia si chiama Carmelo. È una macchina, ma a differenza di tutti gli altri abitanti, è stanco di essere felice e desidera avere delle risposte.
1: Prenota il primo capitolo del libro Il pianeta felice, istituto di obbedienza animale.
2: Credere, obbedire, guadagnare.

0: Lo senti? Lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti corti da fuori? Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci,
2: io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco, io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade. Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91-76-55-UT, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: La cagher.
0: Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché comune di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che quest'arte è l'arte che si sceglie il traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so chi che li giude si è applicato con un mestiere sambrate e si serve di parlare. Si capisce che parlando non giugge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te dovuo parlare.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: The blood.
1: L'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:40.

0: Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto. È che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson.
0: Eh?
2: Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma adesso...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso, è fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

Comunque io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculamo, proprio di brutto. Qui si inculamo, qui andiamo a mettere il culo, pure qui si inculamo perché, qui si inculamo, qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano, eppure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculamo noi, qui si inculamo, qui si inculamo, qui si strainculamo proprio. E qui te si inculano a te. Qui te si inculano, qui te si inculano, pure qui te si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi, poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculamo noi, qui si inculamo noi, qui te si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculare sempre solo? No, per sapere, che bregolo.

0: l'hanno...
1: Che giornata di merda.
2: Prima hai chiamato Felicino della Corsica.
1: E cosa ti ha detto?
2: Niente, sai come lui.
0: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'incarnazione.
2: Senti, ti vado a fumare.
1: E questo dava luogo. Che roba è?
2: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
1: Cazzo, ma tu ti droghi?
2: Ma ti sembro drogata?
1: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
2: Ma tu non hai mai fumato?
1: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
2: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
1: Come Modugno?
2: No.
1: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
2: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
1: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occio.
2: Questo va bene.
0: Il Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
1: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, eh? Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
0: Invece è il gennaio 1311.
2: Wow.
1: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
2: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
1: Susan, mi senti?
2: No.
1: Allora te lo posso dire?
2: Ti l'ho detto che non ti sento.
1: E adesso mi senti?
2: No.
1: Allora vado avanti.
2: Ma che cosa stai facendo?
1: Fumo.
2: Ah.
1: Ma acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo... Mamma che pere!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:39.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
5: Ehi, ma questa merda è ok.

Oggi su Radio C Roma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

Colazione Pang, colazione Pang, colazione, colazione, colazione Pang. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Pang.

kicking in the

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 63%.
1: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
2: Anagoli, perché? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta, questa è la nuova tendenza,
1: la nuova tendenza del cantautorato,
2: proprio quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella, non far dimagrire, poi
0: esatto, se voglio rientra nel programma, sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire,
2: sì, c'è anche questo,
0: se mai stia succedendo in Calabria la vedo difficile, non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: So this is a song you've never heard before.
1: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 8:39.
2: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Giroma.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quella bella.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
1: Sentiamo se c'è una
0: in linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, sono indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
1: Sì.
2: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come Fallaci mi facciano risate. Scusi se glielo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la Fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La Fallaci ha dichiarato che... il so...
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, oggi addio Fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono, e questi non sono venuti a fare un minimo servizio, che era mandare un carro attrezzi a prendere questa povera derlita macchina che aveva bucato.
1: Allora, la giornalista,
2: che citate questo genere, si occupa dei temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere, che lei mi dice il G8 lo fa Fallaci, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere le mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava...
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La Fallaci, la giornalista...
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista, la Fallaci.
2: Ah.
1: Sì.

0: Ciroma 105.7 presenta
1: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
2: Vieni anche tu. Anche tu.
3: Sostieni Radio Ciroma 105.7
4: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
6: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
7: Radio Ciroma
8: 105.7 di Cosenza.
4: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.
9: This is a special request for me.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo, Sull'educational Channel. Cavalieri.

0: spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, spingitori di cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo, eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazione.

pistola a dare ordini.

0: Merci.
1: Perché Mario Monti è stato chiaro, occhio, gli ha detto, ci ha detto proprio
2: lui,
1: occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze, le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
2: E circhi.
1: E circhi.
3: Qua che mi sa caramba?

0: sepa.
1: Okay.

0: jour même.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: www.ciroma.com.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma, un emittente in irresistibile ascesa.
2: I'm getting over, you're getting over, everybody's getting over.

Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere ed a Madonna piacque.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: What's up? Yo, what's going to happen after this? Man, yo, what you ready to do something?
1: Radio G-Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente. Io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: Sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono c'è quelli bene. Che cerca risse a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi laziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: mi
2: sono
0: amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama
0: Zara.
2: Era una canna tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è sta quel Rottweiler del vicino, che non so per...
0: Chissà perché era scadata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
2: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
1: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
2: No, è falso.
1: Cioè non è vero che lei...
2: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. L'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
1: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
2: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fa burdello. In sta parte, insomma, non un attimo che sballavamo un po', però
2: prego,
1: abbiamo qui.
3: Va porco.
2: Brava, brava.
4: Volevo dire che siamo in diretta.
3: Abbiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio C Roma.
2: E Anna, come sa?
1: Abbiamo qui

0: Angheria scatta l'asi di Roma.
1: Quello che mi passa per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 34 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.

0: entrare in questo posto?
1: Precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

bella, Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: mica posso fare tutto io, te lo sai che non mi sono alzato stamattina alle 7:15 e la bambina che ha fatto ha vomitato, quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio, lo sai che era rientrata alle 4 del mattino col vestito tutto stropicciato, c'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia, ma che la chitarra la suona con la bocca, tu c'è grosse crisi.
1: No, ma lei questo è un problema di scuola.

0: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.
1: What was that?

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente.

ha la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

0: crogiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: Ehi, ciao, sono Daniele, delle volte mi sento la testa a pensare.
1: Ciao, sono Davo, mi piacciono le macchine elaborate, soprattutto i cerchioni.
2: Chiamami Fabri, porre rime alterno più il flow e alterno vincente.
3: Ciao, sono Massimiliano, è un grosso problema. Spendo tutti i soldi che ho in dischi, aiutatemi.
4: Ciao, sono Francesco, ogni tanto la mattina mi sveglio, proprio intrippato, poi piscio e ritorno a letto e dormo altre 2 ore.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Perché è tantiemo tra i piccoli gialli di seconda generazione?

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo, tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Soundboy, Amo Mo, Bullet!

0: Cieco, sarebbe sta roba che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: T'ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mor di voi.
0: Mor di voi a me.
1: Oh, oh. Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mor di voi al posto di Sarvognuno, capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mor di voi.
1: Mor di voi a me. Mor di voi a me.
0: Mor di voi, io sai che vuol dire Sarvognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua molto voglio mor di voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Te dovresti vergognare.
0: Ma ispettore, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due.
0: Oddio. Mordi voi.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: vista. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica per altro.
1: Vuoi cioè, essere...
0: Quel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

è una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma,

della tua vita insieme in un'unica puntata di volti, odori, stronzate già sentite, bugie miscredute.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente Asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Io ho 23. Senti.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi.

0: shit up.
1: Bye, bye, dude. It'll get nasty.
2: They gon' wanna call it.

0: Please fuck up that.
1: Ma tu compagno? Io si chiamavo Colino, ma si chiamava Michele, che dopo tanti anni mi sa che ora non si. Io non ti sei tutto, ne avevo un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio. Uè, Michele, monti, da quanto tempo che non. No, che. Vedem. Dice, adesso si attacca, fino a mo. Dice, non è che scoli io a casa in indirizzo a Navanna, casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arbo paese, si portò la dottoressa, mi faccio. Prego, sa come dice? Questa è la casa di purché faccio. No, oh, dottoressa, a me, purtroppo da chi, da me. Arrivo un paese che ho Michele, dice, oh, Colino, già si è arrivato, allora vuol dire che hanno tanto bulla, non potrebbe servire. Se vedo Colino, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa, così, mannaggia, lì, destra, ma, me, pica, tutto il tempo.
2: Ma bestiale,
1: oh. Ma che ha giusto, c'è parte di lei?
2: Gli è povero.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca, blocca, blocca, blocca lì.

smettere un bucazzo tu e a bubacare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai e torretta andanacci, non ti metti pure tu un coppa a sto cazzo.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

avvenuto il 2 novembre dell'anno 1944. Anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

gioia, pomeriggio di festa, giovane umanità, antica, fiera, indigesta. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

Non esistono maestri che possano correggerci meglio dei nostri stessi errori.

Strunze. Strunze. Durcenigliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nucule monaca. Nucule prevede. Nucule narigino e nurignante. Nucule affugolare in dammerciata. Sienti, tu per me sei sempre strunze. Ma in me scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacatà.

The master is back. Live and direct. You like it?

Padre nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Fuck you, fuck you, fuck you, you're cool, and fuck you, I'm out.

0: Eccoci, 30 è un buon numero per una stagione. Mi sembra bello esserci arrivati in questo 9 di luglio con Mattia alla regia.
1: Buonasera, e con una infernali studi che dopo spiegheremo che è perfetto come aggettivo. Infernali studi
0: di Radio Ciroma, sì. Oggi con noi ospite la magnifica Alessia Musolino, già stata qui con noi però in altri programmi, non a Transmission.
2: Grazie del magnifica. Grazie dell'invito, per me è un grandissimo piacere ovviamente. Parleremo di qualche cosa che piace un po' a tutti ora,
0: sì,
2: vediamo se riusciamo a far appassionare i nostri ascoltatori pure.
0: Vabbè, ma poi come oggi i nostri ascoltatori, che sono tantissimi, come sai, affezionatissimi, proprio abbiamo questa piccola tribù, che però no, piccola, una grande tribù che ci segue tutte le settimane, non ne abbiamo idea, ma ci piace pensarla così, che sa che noi facciamo questa prima random e poi mettiamo il disco della settimana. Invece questa settimana
1: li spiazziamo
0: sì. Perché ci piace pure
2: partiamo
0: questa cosa
2: subito.
0: E partiamo con questo disco della settimana che ha scelto Alessia, sfondando una porta aperta,
2: sì,
0: con un disco di grande hype.
1: Era la porta, non c'era,
2: sì, era
1: proprio,
2: divento,
0: non c'era,
2: sì, sì, era,
0: e quindi che è un disco di grande hype, come si dice adesso,
2: sì.
0: Un disco proprio che sta andando fortissimo,
2: però l'hype è tutto meritato,
0: meritatissimo.
2: Stavolta non è fumo, ma è...
0: Cosa hai scelto, Alessia? Cosa hai scelto?
2: A proposito di fumo, ho scelto Inferno. Dei Boards of Canada, uscito il 29 maggio di quest'anno e aspettato per 13 lunghissimi anni da noi fan dei Boards.
0: Eh beh sì, proprio un'attesa che però insomma è stata ripagata benissimo.
2: Pienamente.
0: Quindi quando me l'ha detto, io per fortuna, quando mi ha detto questo che voleva portare questo disco, per fortuna l'avevo ascoltato, perché non è detto che è uscito il 29 che io appena, nel primo mese mi senta, però c'era stato il nostro comune amico Ciccio Calvano che mi aveva qualche giorno prima scritto, ha detto: ma anche secondo te il disco di Boards of Canada è un capolavoro assoluto oppure ti devo togliere il saluto?
2: Ho detto, mi sa che non te lo toglierà.
0: No, perché poi ho detto: guarda Gino, ho confessato, perché con Francesco mai mentire, perché se ti sgama poi ti porta alla miera. Allora gli ho detto: no Francesco, non l'ho sentito, recupero subito, e l'ho fatto. E quindi quando poi mi ha chiamato Alessia e mi ha detto: senti, vorrei portarlo, cazzo sì, un disco pazzesco,
2: un bel
0: di
2: disco
0: di cui ci parlerai, perché l'hai scelto. Quindi ora ci parti in questo viaggio dentro questo disco.
2: Sì, volentieri,
0: dai. No, prima introducilo. Introduci,
2: allora,
0: il pezzo che hai scelto.
2: Allora, è un bel disco, insomma, bello pieno, sono 18 tracce, di cui diciamo che la metà è realizzata anche con strumenti dal vivo, quindi ci sono chitarre, ci sono batterie, alcuni hanno detto pure che c'è una parte quasi post rock, e poi un'altra parte che, diciamo, la parte finale, forse la parte infernale, quella comunemente, diciamo, nota dei sintetizzatori, dei tapes registrati su cui poi dopo loro rilavorano, mischiano, inseriscono delle, come loro sono soliti fare, delle cose criptiche. Nella fattispecie parliamo del brano che ho scelto per aprire, Prophecy at 1420 MHz. C'è proprio un esempio lampante di questa cosa, perché loro in questo pezzo campionano la voce dello studioso islamico Hussein Nasr, credo si pronunci così, che descrive Dio come la risonanza suprema, diciamo, insomma, bella,
0: sì, c'è questo concetto di risonanza,
2: bella profetica, bella anche escatologica. E poi ci piazzano anche batteria dal vivo, ci mettono le loro altre contaminazioni, ci lavorano sopra, insomma, forse è meglio che lo facciamo sentire.
0: Come no, iniziamo, Boards of Canada.

0: Qui parliamo di Bibbia, raga. Qui si parla di Bibbia nel frattempo, di, insomma, di letture.
1: Non è tanto fuori tema, visto che certo. abbiamo appena ascoltato Prophecy at 1420 MHz. Tratto da Inferno dei Boards of Canada, che è un disco che molti hanno reputato quasi, diciamo, legato molto al divino, perché ci sono molti riferimenti alla religione. Per esempio c'è il brano che ha fatto un po' storcere il naso a tutti, non so perché, Naraka, in cui significa inferno in sanscrito, ed è dove ricorrono cori di Hare Krishna in una specie di vortice, di un ciclo ipnotico, veramente, a mio avviso, bellissimo.
0: Non so se c'eri tu.
2: L'ascesi c'è sempre stata comunque nei loro dischi, quindi non vedo perché.
1: Dicono che questo, insomma, rispetto agli altri dischi, Tomorrow's Harvest, che era quello precedente, che era più legato magari a temi di tipo ecologico, ambientale, questo forse, per i tempi che corrono, sì, che sono apocalittici,
2: direi,
1: avrà richiamato in loro questo, diciamo, sensazione di più di ultimi giorni, quindi di divino, di divinità. Probabilmente anche loro ripescano anche alcune teorie, per esempio il brano di chiusura I Saw Through Platonia. Riprende il concetto di un fisico, tale Barbour, che parla di un universo senza tempo composto da infinite istantanee simultanee, quindi c'è anche questa cosa dello spazio.
0: Alla contemporaneità, sì.
1: Non so se c'entra anche siamo qualcosa dei tempi disclosure, sì, qualcosa, sì, del genere, anche perché Prophecy at 1420 MHz, che sono sti 1420 MHz?
0: Che sono?
1: Praticamente sarebbe la riga dell'idrogeno. Chiamiamola così, volgarmente, per quello che ho capito io, è un segnale che emette l'universo, quindi è come se fosse una specie di messaggio dell'universo che viene recepito, e lo usano gli astronomi per studiare le galassie, insomma, quindi non lo so, mi sembra che c'è qualcosa di vagamente disclosure nell'aria.
0: Vabbè, io invece il verbo che si fa carne, diciamo che è una cosa molto più tradizionale, molto più cattolica, c'è molto più vicina come sentimento e come cultura, che è la canzone che ho scelto da questo disco, che devo dire la verità non è stata una scelta semplice, come spesso capita nei nostri dischi della settimana, perché davvero questo è un album dove è difficile skippare un brano e saltare qualcosa, perché sono davvero tutti belli. È veramente un cazzo di viaggione, proprio un viaggio che ti porta in un sacco di posti diversi, con delle sonorità. A sentirlo in cuffia, questo ti porta in un altro mondo, perché ci sono tanti di quei suoni dentro che riesci davvero a fare questo viaggio nello spazio, che loro l'hanno interpretato in questo modo religioso, dove però
1: non solo assolutamente,
0: c'è dentro di tutto, appunto, è tutto mischiato. E noi ci sentiamo Il Verbo Si Fa Carne a Transmission su Radio Ciroma.

0: che classe, ragazzi, che classe, mamma mia, questi Boards of Canada, questo disco della settimana Inferno, scelto da Alessia, nostra ospite stasera. Questa era
1: per non farmi togliere il saluto.
0: Per non farci togliere il saluto da Frank, da Ciccio Calvano, che non si ha mai. E niente, World Become Flesh, insomma, a me mi piace, una delle cose che ho apprezzato di più di questo disco, e poi ti lascio di nuovo la parola, è la produzione, perché mi sembra che tutti i suoni siano bilanciati perfettamente, c'è un equilibrio nella,
1: sì, alcuni hanno storto un po' il naso di fronte a questa cosa, perché diciamo sono abituati al lavoro un po' più sporco, tra virgolette, un po' più analogico, pieno di graffi, di VHS sovrascritte, dove loro poi pesantemente manovrano, e però a me non dispiace.
0: No, molto pulito, molto pulito stavolta, sì.
2: Pensa, aspettare 13 anni e poi fare un disco uguale a quelli di 13
0: infatti,
2: anni.
0: Che tristezza.
1: No,
0: che
1: infatti,
0: tristezza.
1: Vabbè, nei vari forum che abbondano, si dicono le cose più incredibili.

0: ospedalieri, quindi per loro è fatta.
1: Vabbè.
0: Deve essere sicuramente così la cosa. Però a proposito di questo, anche nel brano che ho scelto io, che sentiremo tra poco, ricorrono, oltre a tutta, diciamo, l'immaginario dei Boards of Canada, che ci ha fatto comunque piacere ritrovare in forma rielaborata, nuova, sorprendentemente sempre fantastica, anche quelle cose a cui eravamo abituati, quindi quegli spezzoni di filmati, quella roba che sembra riportarti a un'infanzia sgranata, insomma qualcosa che è avvenuto, ma è il tuo ricordo che ricorda bene, oppure è la ricostruzione che ne hai, quindi non è fedelmente il ricordo.
1: Il ricordimento, non abbiamo capito questa cosa.
0: E questa, insomma, diciamo più o meno la faccenda di cui si parla anche rispetto al genere che affrontano i Boards of Canada, questa cosa dell'ontology, che è un'altra parola molto in hype, che noi riportiamo per dovere di cronaca, ma che comunque è molto rispecchia moltissimo l'immaginario, la musica, un po' questa cosa di ricostruire il ricordo attraverso la macchina, che poi lo ricompone in maniera sbagliata, questa specie di cose familiari che però poi alla fine hanno un particolare disturbante, non sono più familiari, quindi ti un po' ti angoscia, un po' ti perturba, insomma proprio quello che volevamo.
1: Esattamente.
2: Molto del cinema che ci piace, credo, di poter
0: Lynch,
2: esatto, Lynch, Bergman. Ma anche più leggeri, diciamo più naïf, anche Gondry si è soffermato su questo.
0: Dicono che, però io questo non l'ho approfondito, non sono diciamo fan di quella dei forum che poi va a vedere. C'è un film, tale Backrooms, in cui tra l'altro il finale è chiuso da una canzone dei Boards of Canada, da un brano di questo disco, in cui si riprendono esattamente i concetti, tra cui anche il concetto di backroom, che sarebbe una specie di ricordi costruiti male, luoghi familiari sbagliati, simulazioni generate da intelligenze non umane che poi combinano magari tipo un uomo con sei occhi, perché non l'algoritmo, un po' forse quella cosa di 2001, Odissea nello spazio, forse quella sensazione di quella macchina che insomma non te la puoi fidare.
1: Va bene,
2: se
1: dai,
2: c'è una cosa che ha insegnato la fantascienza è di non fidarsi.
0: No, non te li puoi fidare.
1: E dai, qual è l'ultima canzone che hai scelto?
0: You Retreat in Time and Space.
1: Perfetto, vai.

0: I pospedalier.
1: Insomma, allora lei.
0: Allora, in realtà dobbiamo correggere una cosa, sì, perché era Memory Death quella che abbiamo appena, sì, ascoltato. E,
1: di quel pare, però avevamo già parlato.
0: Sì, mi pare che sia forte e chiaro, insomma, il bip ospedaliero. Quindi, diciamo, possiamo asserire che
1: Marcus è morto.
0: Mi pare che sia evidente.
1: E chiunque dica il contrario vuol dire che non capisce niente.
0: No.
1: Allora dai, vuoi dirci qualcos'altro per chiudere questo capitolo Boards e poi passiamo alle nostre scelte?
0: Io dico che ci siamo sforzati di essere divulgativi, ma la mia opinione è che un tipo di lavoro del genere non vada spiegato, cioè non vada minimamente neanche leggere nulla e semplicemente lasciarsi trasportare dall'ascolto. Anche perché diciamo nella mia esperienza è stata una soddisfazione enorme, sì, 13 anni però ne è valsa la pena di trovare. Poi non c'è speranza nemmeno di vederli, probabilmente non li vedremo mai più live, perché hanno fatto un solo live nel 2021. Sarebbe bello, però quello mi piacerebbe vedere un loro, sempre in una condizione magari come descrivevi tu. Magari in un auditorium, come hai visto tu da alcuni
1: Cristo,
0: sì, una sorta di messa. Quello mi piacerebbe, sì. Però se loro non vogliono, non fa niente.
1: Basta che ci fanno un disco ogni tanto. Comunque hai ragione, proprio preso dal flusso del disco pure io. Non ho letto niente. Poi quando Francesco mi ha detto vattela a sentire, sono messo il disco e me lo sono sentito e basta.
0: Poi è carino, c'è anche la parte carina, diciamo, del web, quella parte simpatica. Ognuno poi ci vede qualcosa. Lo vedono come un album in cui alcuni dicono che prima c'è la discesa e poi c'è l'ascesa. Invece la parte che mi sento di condividere è che prima c'è un'ascesa e poi una sorta di apocalisse.
2: La catabasi.
0: Sì,
2: totale.
0: Sì, sì, una cosa di postumano, però sempre, diciamo, disteso, come sono soliti fare loro. Diciamo la catastrofe, però da un tempo, quelle cose.
1: Benissimo. E così la possiamo chiudere su Boards of Canada. E ora rimaniamo a un tema giusto di musica elettronica, molto genericamente. Aspetta, ricordami, Toco Corot, finalmente. Li volevo mettere la settimana scorsa, poi all'ultimo non so perché ho cambiato, perché con Alessia ce l'avamo già sentito, ho pensato che potessero essere più indicati per questa puntata.
0: Mi piacciono molto anche a me.
1: Sono una bella band, pure Tarvater, insomma, questi ragazzi berlinesi, insomma, che hanno iniziato a fare elettronica un po', ovviamente, no? Parliamo della patria dei Corrieri Cosmici, quindi hanno questa tradizione elettronica straordinaria in Germania, non possiamo dire proprio niente. E loro sono stati bravi a trovare un loro percorso all'interno di questa tradizione così importante, che può anche ingessarti dalla paura. Invece loro con gioco hanno mescolato anche loro, mescolando generi, mescolando cose, e sono riusciti a tirare fuori degli album interessanti. Questo veicolo, che è del 1997, per City Slang, che era la casa editrice, l'etichetta tedesca di musica indipendente elettronica, è stato il primo disco loro che ho sentito, anche perché il primo in effetti è girato in poche copie, invece Veicolo è stato un disco importante. Quando è uscito, insomma, è stato molto
0: ascoltato. Il mio preferito è The Amateur View, con quel bellissimo copertina con i tulipani, che ogni volta che io compro i tulipani
2: non Giandro, provo... ricordiamolo, non Giandro, non... Aldo.
0: No.
2: Non quei tulipani,
0: i tulipani veri, quelli che poi tra l'altro non potrei mai permettermi comprare i tulipani come te li compri, come li addomestichi.
1: No, come te li tieni. Invece no, Micromanages è il pezzo che abbiamo scelto. Siamo a Transmission, 30° capitolo della stagione, loro sono i Toco Corotto.

0: i fratelli Lippock da Berlino con Schneider alla batteria, il loro nome palindromo da veicolo del 1997, loro erano i Toco Corot. Alessia invece la sua prima scelta casuale.
1: Libera. Allora io vi propongo un brano di Josef van Wissem, non so se lo conoscete.
2: È no,
1: un
2: mi mancavo.
1: È un musicista, un compositore che ha fatto, diciamo, della sua impronta il riutilizzo del liuto, che è uno strumento, vabbè, a me sempre queste cose un po' di chiesa mi piacciono. Però in una sorta di chiave ipnotica, un po' drone, ambient, a tratti anche folk. Forse questo brano potrebbe rientrare anche un po' nel folk, ma diciamo anche no.
0: Io lo conosco perché l'hai postato tu, credo, su Facebook.
1: Sì, forse lo allora fa. Sicuramente lo conoscerete, può essere, perché lui ha una collaborazione stretta con Jim Jarmusch, un regista.
2: Ah, okay.
1: E se avete visto Only Lovers Left Alive,
0: sì.
1: C'è okay. Non so se ricordate quel liuto, ed è Josef.
0: Ah, sì.
1: E girano in coppia. Tra l'altro, la sottoscritta, siccome non è mai riuscita, dovrei riuscire ad andarlo a vedere. Proprio una cosa da pazzi a Bologna a luglio, quindi
0: sì.
1: Perché transita di lì. Io spero che non si faccia trovare con l'infradito perché mi distrugge l'immaginario. Voglio che indossi stivaletti di pitone, né? Insomma, che sia vestito come minimo di qualche pelle di animale.
0: Stai rischiando grossissimo, guarda.
1: No, invece lo credo capace. Quello che mi auguro è che magari sbuchi a un certo punto Jim Jarmusch, magari.
0: Vabbè, magari, ma perché no?
1: Chissà.
2: Notarlo sarà facile data la capigliatura, devo dire.
1: Sì, ma anche la voce è piuttosto riconoscibile. E in questo brano appare anche la voce di Zola Jesus, anche si lega benissimo alla musica, che è molto ciclica, questo liuto sempre molto ciclico.
2: Lei ha infatti quell'alone medievale, gotico.
1: Sì, gotico, sì. Molto gotico, che ci aiuta a raffreddare almeno mentalmente le atmosfere di Cosenza, che invece è rovente, tutto fuorché gotica.
0: Ah no, io pensavo stessi mandando la musica.
2: Ok, pensavo lanciaste quantomeno il filo. Ruins.

0: Di Radio Ciroma, la temperatura si è abbassata.
1: È vero.
0: O no?
1: È vero. In attesa della serata anni 90, noi che proseguiamo con la nostra scaletta.
0: Facciamo opposizione
1: alla serata dance anni 90 che sta per esplodere in Piazza Preve, in Piazza del Rendano.
0: Tra l'altro, tra parentesi, i Boards of Canada, tra i motivi diciamo scatenanti che, grazie a Dio, gli hanno fatto venire voglia di fare quello che fanno, è perché nel loro periodo d'esordio, diciamo gli anni 90, c'era musica dance che loro trovavano
1: che non gli piaceva,
0: e si sono messi a fare quest'altra cosa qui.
1: E li ringraziamo. E invece no, qui c'è poco da ballare, qui entriamo proprio, vabbè, Raime è una delle mie band preferite, insomma, io c'è scopazzo, pure Moin, dopo aver storto il naso per quando è entrata, insomma, la batterista Valentina Magaletti, il primo album mi ha lasciato un po' perplesso perché io speravo che andassero verso un suono invece sempre più campionato elettronico, meno strumentale. E invece loro hanno virato, però il disco che mi è piaciuto di più, con i quali li ho scoperti nel 2016, che è Tut, è stato un disco che a me mi ha proprio sconvolto. E questo suono così oscuro, così claustrofobico, così, insomma, questo misto fra gotico e industrial mi ha trascinato in un mondo di fantasia molto molto estremo, ecco, che mi ha affascinato moltissimo. Sono dei suoni, l'ho già detto 100 volte, oscuri, cupi,
0: come piace a noi,
1: ossessivi, stavolta, che insomma, una volta quando li passo lo dico sempre, è come se Trent Reznor abbia morso un pipistrello, fosse stato a morso un pipistrello come Ozzy Osbourne, è stato morso un pipistrello,
2: o morso, insomma, da Ozzy che,
1: o morso
2: morso
1: che ha morso
2: pipistrello.
1: Il pipistrello. Però diciamo che quello è il clima, il posto dove ci portano loro è appunto un mondo post apocalittico, con versi che non si sa se sono umani o non lo sono. E che mi ricordano moltissimo un mondo, insomma, particolare, insomma, dove tutti noi siamo stati affascinati, il mondo del vinile, della pelle nera, delle catene, delle manette, della violenza consentita e condivisa. Raime, Coax è il pezzo che ho scelto, l'album, l'ho già detto prima, è Tut del 2016.

0: Coax, loro sono i Raime, adesso non esistono più, si sono evoluti, hanno preso questi due ragazzi scozzesi, Joe Andrews e Tom Halstead, scozzesi pure loro, torna la Scozia stasera, e hanno preso questa
1: ragazza. Incredibile come siano tutti scozzesi.
0: È vero, questa cosa che...
1: Sono tutti scozzesi.
2: Maledetti scozzesi hanno rovinato la Scozia citando questi Simpson, scusate.
0: No, c'è anche quella cosa che sono tutti canadesi, perché diciamo la metà del mio mondo, del mio immaginario, sono tutti canadesi.
1: Sì, è vero.
0: Nel mio pantheon sono tutti canadesi.
1: Sono tutti scozzesi, tutti canadesi.
0: E quindi niente, questi ragazzi hanno messo dentro questa batterista barese, non so se barese o pugliese sicuramente. Li avevamo presi per invasioni, poi lo sai perché è saltato? Volevano i soldi, non avevamo ancora chiuso, insomma ancora il comune non ce l'aveva dati, quindi non abbiamo, e abbiamo dovuto dirgli vi richiamiamo fra un po'. Quando li abbiamo richiamati avevano firmato con Agrigento che gli aveva già dato i soldi, e quindi non li abbiamo potuti più prendere, se no sarebbero stati nella sera, nella giornata con Clock DVA e The Bug e Flodan, che mi sembravano proprio perfetti
2: per implodere
1: per implodere felicemente.
0: Va bene, ora tu ci porti nel mio territorio preferito, cara Alessia, che ti ringrazio
1: molto
0: moltissimo per questo.
1: Anche io ti ringrazio, perché magari non sappiamo i nostri ascoltatori, però penso che abbiano apprezzato una cosa, insomma, un po' può essere diversa.
0: Ma le abbiamo già passati, stai tranquilla, qui poi, okay. Più volte.
1: Allora
0: più
1: andiamo
0: volte.
1: Tranquilli.
0: Vai tranquilla.
1: Allora, il prossimo brano è da un recente disco realizzato da Così Fanni Tutti,
0: leggenda
1: vivente, membro dei Throbbing Gristle, anche nel duo con Chris, membro anche lui, Chris e Così, entrambi membri, ex membri dei Throbbing Gristle, hanno fatto dei capolavori uno dopo l'altro, sia in gruppo, sia loro due, sia lei da sola. Realizza questo disco da cui è tratto il brano che stiamo per ascoltare. Disco che si chiama Tutti, altra genialata, non so, anche questa, con un bellissimo artwork, sì. Semplice, Tutti, gigante. Quest'album è del 2019. Lei ha, diciamo, pescato un po' nelle sue reminiscenze elettroniche, insomma, dei suoni campionati, modulari, con sempre delle robe fantasmatiche. Ecco, torniamo anche alla Ontology. Sebbene i campioni della Ontology siano stati Chris e Così insieme, Time to Tell o altri dischi, qui lei fa una sorta di lavoro fantastico, cioè nel 2019 lei ancora sforna capolavori bello. E questo disco lei lo ha concepito come una sorta di autoritratto sonoro, e questo è il brano di apertura, Tutti.

0: Rieccoci in studio, sì, qua siamo entrati nei territori, come ti dicevo Alessia, che mi sono più congeniali, quelli proprio
1: dell'industrial. Tra l'altro tu sei tra gli eletti che li hanno visti.
0: Sì, ho avuto questa fortuna, come ti dicevo, hanno celebrato una messa, c'eravamo tutti lì all'auditorio.
1: Speriamo almeno lei,
0: a Barcellona. Chissà, se...

0: mamma mia, che spettacolo.
1: Se la convinci.
0: Ma te l'ho detto, se l'anno prossimo vinco le elezioni e entro al comune, c'entro brutto, e a quel punto, essendo un po' più esperto di come ero 5 anni fa, le cose potrebbero, anche perché ci sono i soldi, mo' invasione adesso c'ho i soldi. Io ho fatto quell'edizione con un cachet per gli artisti di 18.000 euro per tutte e due le serate in tutto. Quindi ora poi insomma ne sono usciti che ora di cachet spendono intorno agli 80-100.000 euro, quindi chiaramente puoi fare cose diverse. Più
1: vabbè,
0: divertenti.
1: Mi sembra un bellissimo programma elettorale.
0: Sì, bisogna crederci in questa cosa. E detto questo, quindi brava, grazie per avermi riportato alle cose che preferisco, mamma mia. E andiamo, concludo io con gli Stereolab. Anche questa è una band che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, ho avuto il piacere di poterli ascoltare. C'era pure Luigi, c'era pure Sonatino, quella, non eravamo
1: dove li
0: insieme
1: avete ascoltati?
0: A Roma eravamo, però non ci conoscevamo ancora. Io ero con il mio amico con cui ho visto i Throbbing Gristle, che siamo andati a vedere gli Stereolab insieme, che ero andato a trovare lui a Roma apposta per andare al concerto, ed erano loro con i Blonde Redhead quella sera.
1: Una
2: bella
1: serata,
2: una seratina proprio
0: bella, una bella serata, siamo stati benissimo. Vabbè, non saprei dirti dove.
1: Guarda, a saperlo prima sarei andata a vederli pure io, peccato che si esibivano a Ulaanbaatar in Mongolia. Ecco. Sono stati headliner dell'ultima serata di questo festival, Playtime mi pare che si chiami. Nello stesso cartellone della serata in cui suonavano gli Stereolab, indovinate chi spunta, chi c'era? Qualcun altro legato molto alla Mongolia per un certo viaggio fatto di una certa tabula rasa.
0: Ecco qua, e ci sta introducendo già al finale, al gran finale della serata.
1: Però è strano di come li abbiamo alla fine prelevati senza sapere uno dall'altro, però alla fine
0: abbiamo trovato un filo che li lega. Vabbè, intanto andiamo su Miss Modular, un EP del 1997 come veicolo. Loro sono gli Stereolab, inutile aggiungere altro, li abbiamo sentiti tante volte qui a Transmission, al Cart Vinyl, in tutte le salse li abbiamo sentiti qui sulle frequenze di Radio Ciro, per cui andiamo direttamente ad ascoltare Miss Modular.

0: E va bene, io chiudo la mia selezione di questa sera del, ripeto, 30° episodio di Transmission con una delle versioni più pop, diciamo, degli Stereolab che tanto ci piacciono, e lascio la palla per l'ultima selezione di Alessia.
1: Abbiamo deciso di chiudere col botto,
0: sì,
1: con un bel brano di cui un pochino si anticipava prima. Parliamo dei CSI, anche loro quest'anno si sono decisi a farci contenti, noi fan, a fare di nuovo un tour dal vivo. Bisognerà capire bene dove andarli a vedere. Comunque, per il momento hanno fatto ripercorso la Mongolia e mi pare siano stati anche a Pechino, insomma ma comunque io rimango dell'opinione che è commovente vedere Zamboni e Ferretti che si abbracciano più o meno uguali, cioè non è cambiato niente. Zamboni con quel berretto da maoista e Ferretti, insomma, super punk come sempre. Smalto non ne hanno perso per niente, nonostante ci siano opinioni, insomma, variegate, pare che siano, diciamo, controverse, ma
2: ideologicamente, diciamo, con un po' di smalto forse Ferretti l'ha perso, dai.
1: Allora, come darti torto da un certo punto di vista, però poi io penso di averlo perdonato, se sì, tra l'altro, se mi posso permettere per di carità. Perdonarlo, però comunque io l'ho perdonato, gliela faccio passare liscia.
0: Ne sarà lieto.
2: Continuo ad ascoltarlo nonostante, purtroppo certe volte davanti agli occhi mi viene in mente quel selfie con la Meloni, ma che ci dobbiamo fare?
1: Che pare lui abbia pure spiegato per...
0: peggio mi sento, che se
1: no,
0: lo spiego...
1: No, l'ho spiegato... Guarda, io che lo voglio perdonare mi aggancio a quella cosa, quindi lasciatevi in pace, non mi mettete in crisi. Il pezzo in questione è un pezzo, insomma, penso amatissimo da tutti i fan, ovvero Depressione Caspica, da Linea Gotica, album del 1996 che suona 2026. Se siete d'accordo.
0: Come no, ci piace tanto. E noi a questo punto ci salutiamo.
2: Sì.
0: Ale, io ti devo ringraziare moltissimo.
1: È un piacere, mi sono divertita. Grazie.
0: Noi tanto ad averti qui, Matti. Grazie di nuovo.
2: Grazie a voi.
0: E noi giovedì prossimo saremo qui.
2: Ancora. A combattere la calura, la canicola.
0: Sì, a resistere per sfondare il muro delle 30 presenze nel campionato. Grazie, Depressione Caspica, i CSI.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 78%. Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutte, viva
1: a
0: Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Please to let me pass.
3: Let's get into the bedrooms.
2: No, no, please. Just let me pass. I go up the 7th floor to find my sister. Just let me pass. The people of 107 will do what you wish now. Many have died last week on these streets. In the basement of this building, we find them. I have given them the last rites. Now, you do what you will. You are stronger than us. Well, soon, I think, they be stronger than you.
4: Let the dead walk, senores. We must stop the killing or lose the war.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dente frezza?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è via una mosca. Ma guarda.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi?
0: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti i nomi, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego a tutti. Aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Dai, Alur.
3: Ha ha ha ha ha ha!

0: Ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere insomma, ecco.
1: Esatto.

Massima Plaza, l'incredibile spettacolo dei tre allegri ragazzi morti. Quattro allegri ragazzi morti canteranno, suoneranno e balleranno per voi l'incredibile spettacolo della vita, l'incredibile spettacolo della morte, l'incredibile spettacolo della vita, l'incredibile spettacolo

0: strappato il mio frigo, si è bloccato, finita, col martello l'ho pestato.
1: Basta!
0: Ma è rimasto scarrapato.
1: Via.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.
2: Flash, a news bulletin from Washington DC, where our news correspondent

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

0: proprio sarei, se noi non ci possono.
1: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non ho voglio. Da, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: che noi è la nostra città più bella. Città,
0: è più bella.
1: Comunque stava là nel 600, sì, stava
0: sì, proprio. Sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
2: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.
3: We'll go back a couple of years from there. I don't know how many. I never pay much attention to when anything happens. It's just, it's happening. Who cares when? As long as it happens. Like right now, this is happening. This is amazing. Who cares when?

Frunze. Stronze. Durcenegliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nucule monaca. Nucule prevede. Nucule narigino e norignante. Nucule affugolare in da merciata. Siente. Tu per me sei sempre stronze. Ma in me scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacata.

0: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
1: Certo.
0: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido, e allora quelli mi addobbano.

Il povero. Sì, sono povero, mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini, eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 41 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

sono una creatura. Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo.

Camminate mo su Radio Giroma, questo è Reggae, Reggae del Salento e tutti i massicci. Bruciamoi!

has passed.

0: Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
1: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Il dizionario del successo. Parte 14.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando valore sulla serietà, perché la sto sentendo poco forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia: innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

0: Ciao a tutti. Ma l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.